0: forma e molto la destra di carta, si vedeva anche il marzo, e la facciamo di ammogliare tutti i quindi non c'è la rotta di borsa, ma per sé, anche se anche rimane dietro la stima, avesse, per essere che per dire, lui,
1: I'm going to start with the symbolics.